0: Gaspar!
1: Scegliete quali noi più vi piace!
2: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa!
0: Provatervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci!
2: Cara semplicità, quanto mi piaci!
0: Cessate di scherzare, o giuro al cielo!
2: Ed io giuro alla terra! Non scherzo, amici miei! Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangio come noi, se vesto un donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà. Quando

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione,
2: pensar sublime,
3: analogia d'umor,
4: disinteresse,
5: immutabil carattere,
6: promesse,
7: giuramenti,
8: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci,
0: piantiamo. E se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Carolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore!
9: Da soldati d'onore!
0: E tutto quel farete ch'io vi dirò di far!
1: Tutto!
0: Tuttissimo!
1: Bravissimo, signor Don Alfonsetto,
10: a spese vostre or ci

certo pizzicore entro le vene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli vuol fare, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anche io nel bello provo, mi uccirerei che lontane non siam degli menei, dammi la mano, io voglio stralogarti. Oh, che belemme!

che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? San Gelesi, eccoli, non sono essi, e Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui su? Voi piangete, tornate per pietà,

0: Ma poco men che morti!
1: Ferite! Ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama!
1: Oime! Che sento! E partirà!
0: Sul fatto!
1: Non v'è modo di...
0: Non c'è!
1: Non solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.

0: Un partito.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissimi figliuole! Guardate, da lontano il fancello con mani caristosi!
1: Buon viaggio, mia vita!

0: Non son cattivo conto.
1: Va bene. Al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie. Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più presa.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle, infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscermi, potrebbe rovesciarmi le macchie.

0: Destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Oh, una fanciulla, un vecchio com'egli.

0: tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Or pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: danno una buona borsa ai vostri concorrenti.
1: Con tutto quello che piacer può le donne di giudizio. Li vuoi vedere?
0: E dove sono?
1: Sono lì, li posso far entrare.
0: Ma dire di sì.

0: falso.
1: Amico caro,
2: oh, che l'ha improvvisata.
0: Chi conoscete voi?
2: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che amate in questo mondo, i vostri ancor saranno.
0: E in casa mia che fanno?
2: Ai vostri piedi, due re.

0: ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alpin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimetterà.

0: ci basterebbe tutto l'affare.
1: Ma che del ridere,
0: fanno ridere,
1: la va a dividere,
0: questo ormai, assunti,
1: ma che del ridere,
0: fanno ridere,
1: la va a dividere,
0: questo ormai.

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo...

0: obbedienza fino a domattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manca.

0: facciamo il mamman. E mal che basta il far parlare di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla. O non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tutto. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio lascer deve con tanta precauzione. Era una scolta per intenderci bene. Volevo scegliere per te le due narcisi.

0: cose tal mascherata ti abbraccio a te per soffuso della favella.
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatemi.
0: Parlate! Mi prendete pur quel che provate.
1: Madame, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
1: No, parla pur tu.
2: No,
1: cospetto del diavolo. Lasciate dagli smorfi del secolo passato. Despinetta, terminiamo questa festa.

0: tonno, vestivo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono un cascato, cascato, vestivo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono un cascato, cascato, sono un cascato, sono un cascato, sono un cascato.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocelli!
1: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppa grazia!
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ai,
2: cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fuggi belli amorosi.
2: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
1: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove gianzoli?
2: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
2: Io burlo? Io porno.
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu e se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero? Questa picciola offerta ad accettare degnate. Un cuore è simbolo di

0: bestia in carne,
1: niente meno,
0: nientissimo, pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, oh mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarebbe mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dir, avrei piacere di dorarle la pillola.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: queste costanza?
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa!
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo!
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi!
2: Tu vedi, amico, che un poco di più merito,
0: anch'io lo dico!
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti!
0: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza!
2: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi, a me voi deste parole da soldato!

Silenzio, silenzio! Il pene nella barba di grattere la pelle, dare con le corna entro le stelle. Fu quella fior di lici,

0: Povero, chi? La tua fiore di lì? La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me. Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più mai.
1: Ma sì,
0: la stessa di tormentarmi, ed una via piuttosto studiam di castigarle stranamente.
2: Non so qual è. Sposarle!
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne!
2: La grotta di Vulcano!
0: La porta dell'inferno!
2: Per state celebi in eterno!
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi!
2: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste! In fondo voi le amate, queste vostre correcchie spinnecchiate!
0: Purtroppo!
2: Purtroppo! E pentigliatele come le son, frattanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate! Tutti accusa le donne, e io le scuso,